Sarà Lucifero. Vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa. Ho la cigisa le cabane guasagno chief. Vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa. Grazie a Samane, uhurum zimbo stiff.